yell. Canzone, nu dige, attualità, nanta radio galbi cittadella, 91.7.

0: canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: Salute, io gruppo i messaggeri in onda di Radio Galbi Cittadella.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sec.
1: Crisi agricola, diamma a mobilizzazione.
2: Aduni ieri in Cortini, lugali di Agamera d'agricoltura, i sindicati di agricoli corsi, MSA e a Safer di Corsica, chiamano a una mobilizzazione davanti ai due brevettori di l'isola, su di oggi o 24 settembre per mettere a pressione nanta o stato, nanta le difficoltà vissute dall'agricoltore corsi, anzitutto per via di Acanigula, inedita di sestade, dopo aver usato l'aiuto di 1.300.000 d'euro proposto da stato per Azecina, a presenza di Agamera d'Agricoltura di Corsica, allerta nanta la bene di un modello agricolo isolano e che risostegna dati a realtà di un territorio in prima linea di un scondeso climatico europeo.
1: Ridietto di un ricorso preconizzato per Municipale o Astia.
2: Il Tribunale amministrativo ha esaminato il ricorso depositato dall'opposizione municipale Ostia contro lo scrutinio di municipale di marzo 2026. Il rapportatore pubblico ha scartato uno a uno i motivi imbugati in cerca d'annullazione dell'elezione. La decisione messa in deliberato sarà resa da qui a una settimana. In stesso tempo la procura di Ostia ha aperto un'inchiesta per falso uso di valso e prova di scrocconeria dopo l'agnanza depositata dall'auga di dialista condotta da Gil Simeoni concernendo l'attestazione provute per presunte rompere di suffragi.
1: In centuri, 5 persone sanzionate dopo aver approvato in una zona protetta.
2: I gendarmi di Brigata Territoriale Autonoma di Luri hanno interpellato 5 persone avendo approvato quasi imbarcazione in una zona naturale di centuri sottomessa a un'interdizione da modulo ed accesso. Una contribuzione cittadina deverà essere versata alla Soggio Corsavem, a Soggio ingaggiato in salvezza di un patrimonio marittimo e terrestre di Agor.
1: Un uomo giudicato per prova d'assassinio in Calvi.
2: Abdel Boucha, un uomo di una ventina anni, è giudicato sino a domani dalla Corte Assise di Cismonte per prova d'assassinio, conosciuto dai servizi di polizia per traffico di stupefianti. Gli è rimproverato di aver ferito da pareti e coltellate Marius Mangion, un commerciante galvese, in la notte dall'8 al 9 ottobre 2023. Tracce e sangue abbiano permesso di valere tra il luogo dell'aggressione sino al domicilio di un sospetto che nega i fatti rimproverati.
1: Una conduttrice positiva a Gugaina interpellata da BAC in Cismonte.
2: Mentre un controllo effettuato la settimana scorsa in Cismonte, una conduttrice è stata controllata positiva a cocaina. L'interpellazione ha permesso ai polizieri di ABAC di mettere a mano nanta cannabis, cocaina e più di 1.600 euro. Due persone sono state deferite al tribunale di Ostia in suo cartolare.
1: Accidente di paravendita in Beirut.
2: Un uomo di 74 anni, vittima di un accidente di parabendida in un settore di Vero, è riuscito ad allertare i soccorsi e mandare la localizzazione. Soccorsi e una squadra di salvamento in montagna sono stati mobilizzati per soccorrere la vittima che soffriva da pareti e fratture, cosciente è stato trasportato da elicottero verso l'ospedale d'Ajaccio.
1: Un accidente stradale in Cavro.
2: E rimane un conduttore di una quarantina anni, ha fatto una sortita in strada nanta territoriale 40 di Agumuna di Cavro, è stato trasferito in un stato d'urgenza assoluta verso il centro ospitaliero di Misericordia in Ajaccio.
1: Impropria zingatura di Vespa e principio d'annegamento.
2: I salvatori in mare di SNSM di Propia sono intervenuti due volte saumenigada a Uvanale di Senetosa, una ona zingata angola da Vespe, ha bisognato un'intervenzione lista di soccorsi, domenica di Nanta Marina di Robinson in Propia, che l'allerta è stata data per un principio d'annegamento. A SNSM è intervenuta prima che la vittima si è evacuata verso il centro ospitaliero di Sarté.
1: E ma parla dell'attualità sportiva va? E di Letizia Quiligi, campione di Francia Endurochi da 2 anni.
2: A Giovanna pilota isolana Letizia Quiligi ha saputo gestire la seconda piazza durante l'ultima tappa di l'Endurochi di domenica da scorsa in Mende, che gli vale il titolo di campione di Francia in la sua categoria minima Benjamin.
1: stagione gompia pe Felix Tommy.
2: Ferito di oggi scorso durante un scontro contro Cannes, l'attaccante di Sporting Club di Ostia soffre di una troncatura di legamenti di ginocchio. A stagione dunque gompia per un numero 9 ostiaccio, a odore di un segno controversale e una passa decisiva in Cannes. Ecco per l'attualità e compiamo un coup d'impo, chi di bello.
1: Coup d'impo è assoliato oggi, anche se qualche non lo sbuccia in Pomonte, in nuovo mezz'ora. Sofia Nuantulelli è un vento di nord-est, è moerato a assai forte, si stabilisce verso la Valagna e l'antaustremo sudo. Ed imperatore massimale vanno da 27 a 30 rai in litorale, 26 a 30 rai all'interiore e tra 21 e 24 rai in paesi montagna. Autore mezzo stamane in Cervioni ad imperatura era 24 rai a pressione atmosferica di 1020 millibari e un percentuale umida di 77. In città di Ostia a pressione atmosferica era di 1021 millibari un percentuale umida di 76 e ad imperatura di 24 rai. In Calvi, una di imperatura di 24 rai, una pressione atmosferica di 1028 millibari e 79% umida. In Ajaccio, strada di Sanguinarie, una temperatura di 24 rai, 66% umida e una pressione atmosferica di 1016 millibari.

0: tradizione, cultura, vita di nostra città, Radio Galvi Cittadella.
1: Batta lontano, un mio betto, una cadena in oro, tre giro i bisonetto, contendo a destra i moro. Sobero come un camion, fiero come un pavaccio. So uomo di grande classe, forse un dio fatto umano. E tutta quella che passa

0: Radio Galvici da Della, dia un'ora.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Citadelle.